suoni il signore singolila. Un gallile ginando, ma buona marroia, una uia, salata, una uia, un gallile, oh, gangi giamo, mina uia.